Ega ba da da di da da di da ma ga da da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da di da ma ga da da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da di da ma ga da da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da ma ga da ma ga da ega ba da da di ga ma ga da ma ga da di da

re tare sani sare ni sani re re re tare sani sare re sare re ni sa sani re re sare sani sare re sani sa re re tare sani pa pani sare pani pare re re tare sani pani sare ma ma re sa pa ma re re ma pani sani pani ma pa pa ma pa re ma re sa ka se na kahi yo ma re sani sare ma re sare ma sare sa ma ma